0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Kiss Kiss.
1: I love you baby, più chiaro di così non c'è luce nei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi,
0: la musica più bella.
1: I love

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: La notte vola con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. You shot it out, but I
1: can't hear a word you... Ho mantenuto con cura le ultime cose.

Ti schissa a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Ti schissa a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti. Un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: screaming hallelujah. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: calorie perde ad ogni concerto Bruno Mars, perché lui è uno che balla tantissimo sul palco. Già se cantasse soltanto sarebbe
1: una bella...
0: Ma questo
1: vale per tutti i performer come lui, oltre che ad essere artisti e cantanti, sono dei veri performer.
0: Ormai devi sapere, cioè per essere un artista vedi Harry Styles, vedi tutti gli altri, Somber, cioè devi fare le coreografie sul palco.
1: Ma non solo, loro prima dei concerti, prima dei tour, che siano europei, che siano mondiali, osservano un'alimentazione rigida e fanno tante ore di preparazione.
0: Gli Oasis non fanno i balletti, credo.
1: Ma comunque per reggere
0: un
1: fratelli
0: Gallagher.
1: Mi piacerebbe, guarda. Mi piace lo standing da performance,
0: sì,
1: ce l'hanno.
0: Ma il loro sound non prevede proprio, non è una roba da balletto.
1: No. Comunque anche per affrontare un concerto e un tour, anche se non balli e stai fermo, ci vuole preparazione fisica.
0: Esattamente, quindi già fai concerti, già è un cantante famoso, poi fa la preparazione fisica, ma con la compagna quando ci sta questo? Mai.
1: Ma
0: e
1: infatti,
0: la compagna lo lascia.
1: Questi qui hanno delle vite, diciamo, sentimentali abbastanza vivaci.
0: Io personalmente ho sentito nella mia palestra dove vado storie di ragazze e di ragazzi che avevano problemi con i fidanzati o le fidanzate, che dicevano ma vai pure in palestra, ma già lavori, già fai, cioè, vai pure in palestra.
2: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Perché spesso molti dalla vita coniugale vanno via. La palestra è una bella scusa per andare via.
1: Scappano in palestra per sfuggire alla vita coniugale e ai doveri di una vita matrimoniale.
0: È vero.
1: Allora, tutto ciò che hai perfettamente raccontato, Pippo, ha un nome. Lo sai che noi
0: come
1: diamo nomi a tutti. Si chiama Wellness Gap. E vi spiego che cos'è. Allenarsi, mangiare bene, dormire abbastanza, prendersi cura di sé. Bellissimo. Ma cosa succede quando nella coppia uno dei due improvvisamente diventa
0: troppo wellness.
1: Più wellness dell'altro?
0: Pensa solo a se stesso, pensa tanto a se stesso.
1: Allora, perché se tu conosci una persona e magari già sai che è una persona che si allena e che mangia bene, il problema è ridotto. Se quella persona durante il corso della vostra relazione improvvisamente cambia scenario e cambia proprio idea di ciò che significa stare bene, allora ci sono problemi.
0: Io per esempio sono
1: possono
0: certo
1: addirittura
0: che
1: lasciarsi.
0: La moglie di Daniele, il mio personal trainer, è una vittima, perché solo una vittima può stare accanto a uno che mangia solo riso, riso, pollo, eccetera.
1: Lui è un po' un caso anche estremo.
0: Si allena tutti i giorni, e lei è costretta a mangiare, perché, cioè lui vuole dettare anche le...
1: Posso dire, Pippo, vai a cena con una donna, nel mio caso vado a cena con un uomo e mi mangia il petto di pollo e il riso?
0: Esattamente.
1: Mi alzo e me ne vado.
0: È vero.
1: E dai, fino a un certo punto. Molte coppie ultimamente, perché ultimamente siamo sempre più pro fitness, grazie a Dio, anche pro camminata, pro allenamento fisico, molte coppie si sono lasciate.
0: Perché?
1: Proprio perché uno dei due ha iniziato a frequentare assiduamente la palestra.
0: Pensava troppo a se stesso.
1: Ha iniziato a mangiare bene e fin qui nulla di male. Però l'altro, se non segue il tuo stesso stile e regime di vita, poi si sente escluso dalla relazione.
0: Bisogna essere come Pica. Nella coppia lui diventa il 10%,
1: l'80%,
0: 90% è lei. Lui è un cazzo, non conta niente. E quindi va benissimo così. Lei può andare in palestra, può fare fitness, può fare questa. Basta. L'importante è che gliela dia alla sera. Tutto il resto non è importante.
1: Ma che fine hanno fatto
0: quindi
1: i corsi di ballo, lo sport, le sessioni di fitness?
3: Rimasta solo la palestra.
1: Va ancora in palestra?
3: Sì.
1: Va ancora?
0: Abbandonerà pure la palestra. Perché lui per lui niente, per lei tutto. Allora va bene così. Ma se sei uno che vuole ancora un 80-90% per te, è una parola che trovi uno che sia contento o una che sia contenti del 10%. Pica l'ha trovata una che si accontenta del 10%.
1: Vabbè, aspetta. Non parliamo troppo velocemente.
0: Nel senso che è lui quello che si accontenta del 10%. L'ha trovato in se stesso.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è: vi siete mai trovati in una situazione di questo tipo? Quando ad un certo punto uno dei due ha cominciato a prendersi seriamente cura di se stesso, che sia con i massaggi, che sia con la palestra, che sia con la camminata, che sia con l'alimentazione? Perché poi si finisce, se non si è in due ad approcciare allo stesso metodo, alla stessa situazione, uno dei due si sente escluso.
0: Sì, poi
1: e ci comincia.
0: Ci sono anche delle discipline, Adriana, che io conosco in certi paesi, anche dell'entroterra, anche del nostro sud. Per esempio, le ragazze che fanno danza classica, quando si fidanzano, ai fidanzati non piace più che facciano danza classica. spesso e volentieri, perché è uno sport che mette in evidenza il corpo, altre cose, per cui le vedi che si ritiene, le mamme dicono no, quella poi si è fidanzata.
1: Vabbè, questo è molto brutto.
0: Esattamente, purtroppo
1: è grave,
0: a volte succede
1: accadere
0: anche questo. E allora, è capitata nella vostra coppia, però siate sinceri, avete un momento in cui non potevate più sopportare che lui o lei andassero troppo in palestra.
1: Io ce l'ho il problema, per dire.
0: Tu ce l'hai, perché?
1: Perché io non sono proprio una sportiva, Luca è sportivo da quando aveva 3 anni.
0: E a un certo punto, quando è troppo in palestra, ti sta.
1: È troppo, dico, basta con sta palestra la sera.
0: Stai un poco in famiglia, cena con noi, stai a tavola.
1: Non scappare.
0: Ma quanto lo capisco, Luca, mamma mia. Io starei 20 ore al giorno in palestra,
1: Ti
0: 40 ore
1: bene,
0: al giorno.
1: Tipo.

0: titolo che poi è diventato anche un programma televisivo, perché Luciano Ligabue insomma fa la storia della musica italiana da sempre, e noi l'abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:31 nel Pippo Pelo Show. Buongiorno ancora.
1: Allora abbiamo parlato del wellness gap, che cos'è, quando uno dei due inizia, diciamo, a concepire il modo di stare bene in maniera diversa rispetto all'altro partner, e abbiamo... finisce poi che si lasciano.
0: Che si lasciano, sì sì sì. Abbiamo Rebecca da Cortona. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Ciao Rebecca, buongiorno.
2: Allora, a piedi uniti dentro.
0: Mamma mia, cioè quando hai sentito che parlavamo del wellness gap, hai sentito che parlavamo di te praticamente.
2: Praticamente sì, tra l'altro penso che è un vaso di Pandora, perché non è solo una questione di sentirsi esclusi, dietro c'è secondo me tanto tanto altro.
0: Allora, tu cosa facevi? Sentiamo un po'.
2: Allora, nel mio caso era la situazione opposta, ovvero il mio compagno era un istruttore di tennis, lo è tuttora.
1: Lo è tuttora,
0: però è un ex compagno, ex marito.
2: È un ex compagno, esatto, ex marito. Sta di fatto che lui insegna tennis, quindi da tutta la vita pratica sport in campo.
1: Ok, ok.
2: Io invece sono passata da un lavoro, insomma, in un lavoro in un settore più da ufficio, e quindi
1: più sedentario. Quindi,
2: sedentario.
1: Ok.
2: Esatto, ho cominciato a fare sport podismo, in particolar modo per scaricare
0: attività podistica, che Anna Chiara ha ribattezzato in attività podicistica, però è un'attività podistica, sì.
2: E quindi piano piano mi è cominciato ad essere appuntato il dito sul corri sempre, ma perché sei sempre fuori a correre, non c'è più spazio per noi, non c'è più tempo per noi.
1: Quindi hai iniziato sia questa attività che anche la palestra, facevi
2: certo,
1: entrambe le cose.
2: Sì, sì. Esattamente, okay. Anche perché bisogna comunque rinforzare,
1: allenarsi,
2: i muscoli,
1: sì,
2: eccetera. E niente, quindi lì per lì io, recependo, diciamo, la fatica e il disagio dall'altro lato, ho detto ok, proviamo ad allenarci alle 5 del mattino, alle 8 di sera, in modo tale da non coincidere nel tempo libero della coppia. Ma anche questo non è bastato, comunque c'era da recriminare qualcosa, fin tanto che ho detto va bene, troviamo un altro approccio ancora. Gli ho comprato la bicicletta per seguirmi nella corsa. Di fatto pesava sempre di più, pesava sempre di più, e
1: finché non ce l'hai fatta più.
2: Basta, sì, perché io dico, se mi vuoi bene, se mi ami, vuoi,
0: cioè il tuo ex marito voleva praticare tutto lo sport possibile immaginabile, soprattutto il tennis, ma non pretendeva che tu invece fossi sempre libera e a disposizione.
2: Esattamente. Quindi di fatto non è solo il sentirsi esclusi, perché me l'aveva detto apertamente, ma secondo me di mezzo c'è anche una gelosia, perché comunque si vede che uno incomincia a prendersi
1: cura di se stesso,
2: un altro, esatto,
1: mette un po', diciamo, in risalto le proprie insicurezze, tutta una serie di cose. Quindi vabbè, adesso stai bene Rebecca, fai lo sport, tutto lo sport che vuoi.
2: Adesso faccio tanto tanto sport, anche se conciliarlo con una bimba di piccola non è facile, ma non si rinuncia.
0: E comunque io non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene? Rebecca?
1: Eccola.
0: No, ho detto non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene?
2: Ecco.
1: Rebecca, ti abbracciamo forte.
2: L'ho trascinato
0: un compagno adesso
1: attuale,
0: sì.
1: Ok.
0: Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha. Grazie Rebecca, chi schissa a te, buona giornata. Andiamo a Gennaro, che è napoletano e vive a Brescia. Buongiorno Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, cosa simile è accaduta a te? Spiegaci, da quando hai iniziato a prenderti cura di te, cioè facendo sport e anche se guardando un'alimentazione, giusto?
3: Assolutamente, assolutamente.
1: Ok, che è successo?
3: L'anno scorso, siccome frequentavo dei corsi per le patenti superiori, per salire qui, insomma, dove risiedo adesso al nord, ho iniziato a frequentare anche un po' la palestra, insomma, queste cose qui. Io caratterialmente sono anche abbastanza estroverso, insomma, mi piace socializzare, mi piace a che fare con
0: le
3: persone.
0: Quindi tu adesso hai 32 anni, l'anno scorso ne avevi 31, giusto? Ti davi da fare in palestra, diciamo, conoscevi persone.
3: Sì, anche perché è una cosa che ho sempre fatto, diciamo, avevo un attimo accantonato questa cosa qui, però l'ho ripresa e... è successo quello che è successo. La mia ex ragazza ha pensato bene che io avessi un amante, perché non aveva mai visto tutte queste cose.
1: Ma ce l'avevi l'amante, Gennaro, poi in realtà?
3: No,
1: avevi qualche flirt in palestra?
0: Non ce l'aveva, Adriano, andava in palestra.
1: No, perché poi, allora, Gennaro, posso dire, a onor del vero, dirò una cosa magari impopolare, però
0: non la dire, state zitti.
1: Pippo, è anche vero che quando un uomo o una donna, abituati a non frequentare le palestre, abituati a non fare sport, poi iniziano ad andare in palestra e magari iniziano a socializzare, probabilmente a
0: ma
1: volte
0: anche semplicemente
1: anche
0: per socializzare, giusto?
1: Delle relazioni.
0: Ma lui andava a socializzare, ma lascialo stare.
1: Vabbè,
0: andava a socializzare.
3: Pippo, Pippo, ma calma fa, Pippo.
1: Ti ha lasciato.
0: Ha sbagliato lei, che si è ingelosita ingiustamente, perché sto ragazzo ha appena cominciato a curarsi e a pensare un po' a se stesso, lei ha pensato che avesse l'amante,
3: ecco qua,
0: e l'ha lasciata.
1: Ma
0: non
1: tu
0: vale.
1: L'amante non ce l'avevi, vero?
0: Non ce l'aveva.
3: Assolutamente no.
0: Adriano,
3: assolutamente no.
0: La smetti di fare illazioni e insinuazioni? Ma avete sì,
1: e come
0: cioè,
1: dire,
0: non ho parole.
1: Gennaro.
0: Gennaro ha sbagliato lei. Sono
1: The
0: d'accordo.
1: Song is long, si dice dalle mie parti.
0: Non solo questo, invece di apprezzare che il ragazzo si era aperto alle relazioni, giusto? Alle pubbliche relazioni. Vabbè.
3: Ma diciamo che a me fa piacere anche, ecco, che la mia insomma una coppia, uno magari cerca di curare l'aspetto, perché l'occhio
1: certo,
3: vuole la sua parte.
0: L'occhio, insomma, lei ti voleva ciccio e brufoli solo per lei, hai capito?
3: Ma no, non è ciccio lei... e brufoli, però dico dai, voglio dire, essere presentabili può essere sempre una bella cosa.
1: Gennaro, scusa, ma tu hai dimostrato che non avevi l'amante, così lei non ti lasciava?
3: Ma io credo che non bisogna dimostrare nella fiducia.
0: Ma che devi dimostrare? La
3: dico,
0: fiducia è alla base di ogni relazione, bravissimo. Gennaro, sono tutta la vita d'accordo con te.
1: Piacere, sì.
0: Gennaro, sì.
1: Ma
0: ciao.
1: Adesso sei fidanzato?
3: Sono fidanzato, sì. Sono fidanzato.
1: Basta, chiudiamo la telefonata con un'altra.
0: Ma che stai dicendo? Certo,
3: ma siete
0: brava. Ma che tu fai? Doveva stare da solo.
1: Gennaro, scusa.
0: La vuoi finire o no?
1: È andato via? Gennaro, scusa, dove l'hai conosciuta al volo?
3: No, l'ho conosciuta qualche anno fa. Diciamo
1: in
3: che abbiamo ripreso.
1: Ciao,
3: con...
1: Gennaro,
3: abbiamo
1: grazie.
3: Ripreso con... Abbiamo ripreso i contatti.
0: Allora, ciao. Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve, ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Kiss, kiss.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.

0: di Gianni Imperatore Joschi.
1: C'erano veramente tutti.
0: Anna Chiara?
1: Tranne Anna Chiara.
0: Non è stata invitata?
1: Non è stata invitata.
0: È da stamattina che fracassa gli Zevedei, perché ieri ho visto delle foto adesso. Gianni, che lavora qua a Joschi, che fa il
1: la
0: lavoro
1: regia,
0: di Pica nel pomeriggio. Ha invitato, ha inaugurato la sua nuova casa e ha invitato un po' di amici della radio. Noi non siamo stati invitati, ma
1: no,
0: non è stata invitata nemmeno Anna Chiara.
1: E sta, diciamo, male da stamattina.
0: Sì, esattamente.
1: Per questa esclusione.
0: L'ha presa molto, molto male. Volevamo farlo sapere a Gianni, che qualcuno dica a Gianni Imperatore la prossima volta si ricordi di Anna Chiara.
1: Di invitare Anna Chiara.
0: Questa è la. Anna Chiara lavora con loro anche il pomeriggio.
1: Anche perché non era stata organizzata all'ultimo momento, ma c'era una pianificazione per la serata.
0: Gianni, ti posso
1: questo
0: dire.
1: Aggravante.
0: Lo sai che ti voglio bene, sei un mio pupillo, è un bravissimo ragazzo. Però su questa cosa hai toppato. Secondo me hai toppato nell'invito ad Anna Chiara. Non a noi, non c'era bisogno. Però ad Anna Chiara
1: non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno di invitarci. No. Perché a noi quando ci invitano durante la settimana, più che diciamo andare a una festa e ricevere una cambiale.
1: Penso che lui non ci avesse proprio contemplati.
0: No,
1: diciamo,
0: no,
1: nella
0: non credo
1: sua
0: che ci abbia contemplati. Però voglio dire, al di là di questo, sapete che durante la settimana per noi è tabù andare a una cena, a una festa, quel che sia. Va bene.
1: Va bene. Allora, sentiamo. Qua ci avrei messo ipocrisia, perché poi dipende da chi ti invita.
0: No.
1: Vabbè, non apriamo sto capitolo. Faremo, faremo una puntata sugli inviti e sulle esclusioni. Pippo, la facciamo una puntata
0: ragazzi,
1: sugli inviti?
0: Ragazzi,
1: sono andata
0: a cena fuori di sera alle 7:30, ero seduta a tavola alle 9:30, ero a casa. Qual è ipocrisia? È la verità.
1: Noi
0: da mattina ci svegliamo alle 5,
1: no,
0: ragazzi. Vai, andiamo avanti.
2: No, ciao ragazzi. La mia ex mi ha proprio lasciato nel momento in cui ho deciso di prendermi più cura di me stesso e avere un fisico insomma presentabile e con la scusante che io avevo l'amante, quindi
1: anche tu, ok,
2: mi stavo curando di
1: più. Ok, bacio,
0: ok,
1: schissate.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
3: E io ci sono passata in questa situazione
1: anche
3: all'improvviso
1: tu?
3: Il mio compagno era diventato talmente fanatico che voleva sapere persino nel piatto cosa c'era.
1: Vedi?
3: Un giorno gli ho messo il libro ricettario sul tavolo, ho detto leggi.
1: Mi mancava il termine fanatico, perché in realtà è quello più utilizzato per definire persone che ad un certo punto prendono questa passione
0: quelli
1: pazzesca
0: che in palestra
1: per lo sport.
0: Parlano di aminoacidi e di proteine,
1: di creatina.
0: Due coglioni, ragazzi, che non hai idea. Cioè a me ieri quando sono andato in palestra? Mercoledì mattina. Mercoledì mattina tutta
1: aspetta,
0: la mattina.
1: Aspetta, voglio fare la battuta.
0: Senti,
1: hai trovato chiuso?
0: Allora Adriana stamattina mi ha definito cesso.
1: Non
0: abbiamo visto
1: vero.
0: Uno in un video ha detto ah è bello come chi era il Calvin
1: Harris.
0: È bello come io dovevo dire allora c'era perché se,
1: no,
0: lo, se lo fa lei su di me che mi prende in giro che dice che sono cesso, sono grasso, ho trovato la palestra chiusa. Se quando io vedo uno di quei culi che ho visto nel video di non mi ricordo di quale di un pezzo musicale che abbiamo messo prima, dico Adriana guarda che bei culi uguale al tuo proprio, lei si offende perché
1: dai,
0: una donna non puoi dire una cosa
1: non
0: del
1: puoi
0: genere
1: dire,
0: e invece lei
1: detto.
0: A me è da stamattina che mi fa una merda e poi gli ascoltatori dicono che sono io che faccio la merda a lei. Pensa te com'è il mondo.
4: A proposito Pippo, oggi mi sembri
0: sì.
1: È il primo giorno.
0: Ragazzi, io tengo, però se tu fai body shaming per tutto il programma, dall'inizio alla fine e ogni secondo ne butti una.
1: Ma te la sei presa davvero?
0: Ma certo che me la prendo, ma non me la prendo con te.
1: Poverino.
0: Me la prendo con il mondo che va al contrario, perché la gente continua a scriverti e lo sai. Ma Pippo ti tratta male, come fai a sopportare?
1: Ma non è vero.
0: Come faccio a sopportare uno che stamattina mi ha detto la palestra l'hai trovata chiusa.
1: Ma dai,
0: quello è bello e tu sei un cesso. Quell'altro è così.
1: Che pazienza.
0: Il balletto è uguale a quello dei ballerini che c'erano lì. Cioè, è da stamattina alle 7 che 9 volte ha fatto body shaming.
1: Va bene,
0: no,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Questo è quello che accade nella vita reale di sempre a tutti, non a noi due.
1: Ok, non è
0: cioè,
1: vero.
0: La donna può fare una merda all'uomo. L'uomo, se dice mezza parola sulla donna, ha fatto questo, ha fatto quello. Ci tenevo a dire questa cosa e spero
1: l'hai
0: che
1: detto?
0: Gli uomini all'ascolto la pensino tutti come me.
1: Okay,
0: grazie mille.
1: Vabbè, allora le prossime volte che scherzi.

0: ci dividerà.
1: Niente ci dividerà, Adriana, nemmeno il tuo body shaming.
2: Niente ci dividerà, abbiamo portato un bel termos di melissa e di camomilla, quindi siamo a posto così.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Rispondi e vinci.
1: Attenzione, perché stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss e voi come sempre siete protagonisti di questa radio anche nel ricevere dei regali bellissimi.
2: Allora, siamo pronti a regalare la nostra t-shirt celebrativa, appunto un compleanno importante, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore. Chiamiamo totalmente a sorpresa qualcuno tra quelli che già dalle 7 di questa mattina hanno interagito con noi. La risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No, non lo dire.
2: Sì.
1: Adesso
2: sentiamo.
1: Che risponderanno sicuramente.
2: Noi vogliamo far vincere.
1: No, io sono più cattivo.
5: Pronto?
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
5: Giacinto.
2: Che radio ascolti?
5: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma bravo Giacinto! Un uomo miracolo! Grazie Giacinto!
5: Grazie a voi, bravissimo. Siete fantastici!
1: Grazie, grazie. Sarai fiero di indossare la nostra t-shirt?
5: Assolutamente sì, e quando la metterò vi invierò un messaggio.
1: Va bene, bello,
5: una foto.
2: Va, una foto, va benissimo la foto. Grazie Giacinto, okay. E Kiss Kiss
5: grazie
2: a te.
5: A voi.
1: Grazie, ciao, Kiss Kiss a te. Buona giornata, ciao Giacinto!
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
5: Pronto?
4: Rispondi e vinci.

0: arrivati tutti qua. Ringraziamo tutti quelli che in questa settimana hanno lavorato con noi per il Pippo per lo show, ovvero Pica, Anna Chiara, Peppino. Grazie Adriana, grazie da Pippo.
1: Grazie Pippo, e un weekend diciamo a base di melissa, camomilla, pure un po' di eucaliptolo.
0: Dopo ti faccio vedere la melissa, è arrivata.
1: Lo so, Pippo, è carina. Pure più di una.
0: Sì. È dai, bruna, con i capelli lunghi, carina.
1: Vi lasciamo con un History Kiss, un pezzo del passato dal 1979, The Clash con London Calling e Kiss Kiss a tutti.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni. Cambio di petrolio, la conferma dal segretario al tesoro Bessent dopo l'annuncio di Trump seguito ad una telefonata con Putin. Mosca fornirà subito 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 a novembre ed 1 milione di tonnellate a dicembre. I prezzi per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, ha detto Trump. Dura il commento del presidente ucraino Zelensky: i regali alla Russia non porteranno alla pace. Intanto Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche di Giorgia Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente le riserverà un bilaterale al G20 di Miami. E gli Stati Uniti, insieme ad Israele, criticano il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Garantire che crimini di guerra e contro l'umanità vengano perseguiti è il messaggio del comitato di Oslo, che ha conferito il premio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera a scrutinio segreto, soddisfatta la maggioranza, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La cronaca: arrestato e posto ai domiciliari su ordine del GIP di Napoli Nord un 37enne di Caivano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto il 3 ottobre per una caduta da un capannone su cui stava effettuando delle riparazioni con altri due operai. La procura ha accertato che tutti e tre lavoravano in nero. Michele De Rosa deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Un 19enne tunisino e una 24enne italiana fermati a Roma per l'omicidio del giovane trovato accoltellato nei pressi del parco di Villa Gordiani. Esaminando le immagini della videosorveglianza è emerso che la vittima è salita in auto con i due fermati poche ore prima di essere ucciso e la vettura stessa ripresa poi vicino a dove è stato rinvenuto il corpo. Martedì, a seguito di un controllo, era stato trovato a bordo un coltello, possibile arma del delitto. Centro-sud alle prese con il maltempo, due trombe marine si sono abbattute sulla terraferma a Marsala in provincia di Trapani, causando 11 feriti, tra cui alcuni bambini e gravi danni alla loro scuola. Un violento temporale nel Lazio ha allagato Nettuno, dove i vigili del fuoco hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Piove anche in Campania, destinataria fino a questo pomeriggio dell'allerta arancione come parte di Puglia, Calabria e Sicilia. Lo sport, calcio, Serie A: dopo la pausa per le nazionali torna oggi il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Intanto l'Ital Donne in campo neutro a Tbilisi in Georgia supera la Bielorussia 2-0 nell'andata del primo turno dei play-off per la qualificazione ai mondiali. La gara di ritorno martedì a Firenze e poi l'eventuale turno decisivo contro una tra Finlandia o Serbia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa tutti.

Salutazione, buongiorno, grazie ad Antonio Mercurio. Da questo momento 10 ottobre, sabato, si parte con un nuovo appuntamento con Kiss the Weekend. Com'è andata? Tutto a posto? Saluto Andrea Cimino in regia, buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 vi do il servizio sveglia con il cappuccino, il caffettino, la parigina, perché ci chiama il dolce, ci chiama il salato, ci chiama la più bella musica. Beh, arriva Jovanotti per voi con il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ed Sheeran con Celestial, subito Cat Say con Anna Moore. We'll be right back.

0: C'è chi parla di bravura e lui invece dice non sono bravo a fare una serie di cose. Ultimo, tutto a proposito di in cosa siete bravi a fare. 347-490-0042, sentiamo ancora i messaggi, vai.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Radio Kiss Kiss. Ciao. Piero da Grottaglio.
0: Ciao Piero.
1: Io sono bravissimo a litigare. Per caso qualcuno mette in dubbio che io non so litigare.
0: No, ci crediamo.
1: Bene, sappiate che sono bravissimo.
0: Bravissimo, bravo, e non sei il solo.
2: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao.
2: Kiss. Io sono molto bravo ad ascoltare la musica più bella.
0: Bravo.
2: Viva Radio Kiss Kiss.
0: Ruffiano, va bene, vai.
3: Buongiorno, chi scherzo?
0: Buongiorno.
3: Sono Francesco dalla Calabria.
0: Ciao Francesco.
3: E io sono bravo a dire le cose come stanno in faccia alle persone.
0: Bravissimo.
3: Infatti i miei amici hanno quasi paura quando apro bocca.
0: Vabbè, perché dici la verità, meno male, dovrebbero apprezzare. One Republic, si torna indietro nel tempo esattamente di 10 anni. 2016, Let's Hurt Tonight. When

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai d'un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: con dedica su Radio Kiss 8:24, salutiamo l'Italia che è in viaggio, ci state raccontando che purtroppo piove in molte città d'Italia, anche a Napoli stamattina, insomma, alle 6 c'era il diluvio universale, tuttora credo, Andrea, giusto? Tra un po' ci collegheremo ancora con gli amici di meteo.it per avere, insomma, in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Intanto piovigina un po' ovunque, cerchiamo di portare un po' di sole con i vostri messaggi. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, ciao Radio Kiss Kiss. Io sono brava a tenere i segreti quando sono dei pettegolezzi senza innescare il cosiddetto telefono senza fili.
0: Ma che brava, Loredana. Proprio come me, esatto. Ti fidi di me? Ma guarda, fidati di me, ma raccontami e poi tengo veramente tutto per me, dai.
2: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. Davide da Bologna. Davide. Diciamo che sono bravo a farmi cazzi tuoi. Anche perché dicono che si campi 100 anni.
0: Bravo, anche io mi rivedo un po' nel tuo atteggiamento, vai.
3: Ciao Kiss Kiss, io sono Angela dalla provincia di Milano, esattamente Parabiago. Io sono brava a comandare.
0: Comandare? L'ha detto anche in un tono un po' austero, devo dire, molto autorevole, cioè della serie io so di essere, so di valere, io so di ascoltare Radio Kiss Kiss. Perché? Perché Radio Kiss Kiss vi premia, attenzione, a fine programma il messaggio più simpatico e più carino e sindacabile giudizio della nostra redazione potrebbe essere premiato. Quindi 347-490-0042, hai acceso la radio adesso? Si parla di questo, bravura, io sono bravo a fare, io sono brava a fare. E beh, dovete finire voi la frase, ok? Io vi aspetto perché abbiamo ancora tempo, un quarto d'ora più o meno, per premiare. Intanto Coldplay, questa è Paradise.

0: Catela con Ain and Lay su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. 8:32, siamo pronti a collegarci con il nostro amico, grandissimo esperto di economia, Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Allora Luca, oggi parliamo di qualità del sonno, perché pare che in questo periodo stiano aumentando i problemi di insonnia.
1: È vero, moltissimo, ormai siamo tutti iperconnessi, smartphone, social, anche a letto, e quasi il 50% degli italiani trascorre un'ora al telefono prima di andare a dormire.
0: È vero.
1: E chi ha questa abitudine ha la sensazione di essere sempre sul pezzo, ma in realtà perde il sonno. Per ogni ora che trascorriamo al cellulare prima di andare a letto perdiamo un'altra mezz'ora di sonno netto. È come se fossimo ipnotizzati in questo stato di attivazione parziale tra la veglia e il sonno. Si chiama ipnosi da schermo ed è deleteria per la nostra qualità del sonno ed anche della vita, perché poi ci alziamo già stanchi.
0: Però questo, scusa Luca, cosa c'entra con l'economia, quindi con le aziende?
1: C'entra, e come? Pensa che la qualità del sonno è diventata una delle questioni più importanti anche per gli atleti professionisti.
0: Certo.
1: Pare che riposare sia importante quanto allenarsi per una buona performance sportiva. Uh-huh. E la qualità del sonno viene studiata scientificamente anche nelle analisi sul benessere dei lavoratori. Dormire male significa arrivare al lavoro con una batteria già mezza scarica, e purtroppo se stiamo sempre in modalità on, sempre accesi, sempre raggiungibili, la nostra batteria inevitabilmente si scarica come quella dello smartphone. Secondo gli esperti, per massimizzare la nostra produttività dovremmo di tanto in tanto gratificarci con piccole pause, ma per riposarci davvero bisogna staccare la spina, fare del tutto buio e silenzio, evitando di scrollare i reel sul cellulare.
0: Chiaro. Quindi se la batteria è scarica, non mi dire però che la soluzione è addormentarsi insomma in ufficio, fare la pennichella.
1: Guarda che non è una cosa tanto ballosa. In alcune aziende è già una pratica organizzata, il cosiddetto power nap, cioè proprio la pennichella, 15-20 minuti di sonno leggero per recuperare attenzione ed energia, una recharge room o magari anche un angolo relax con divano per un riposo più profondo per migliorare la propria condizione. D'altronde il problema del benessere aziendale è molto sentito, il 38% dei lavoratori italiani dichiara di non avere un buon livello di benessere sul proprio posto di lavoro, con una percentuale che sale al 55% nella fascia tra i 35 e i 44 anni.
0: Certo, però posso dire una cosa Luca, la lancio lì, in Italia la vedo un po' dura che il capo possa accettare, che ne so, la chiamiamola la siesta in orario di lavoro.
1: Un po' sì, è vero, ma dipende anche dal tipo di capo, perché grazie allo sviluppo dello smart working, quindi alle riflessioni sul modo di lavorare a casa, negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia la pennichella in ufficio. E poi ripaga, le piccole e medie imprese che adottano piani di benessere per i propri lavoratori registrano un fatturato medio superiore del 30% rispetto a chi è indietro con il welfare. Quindi la dico grossa, la siesta alla spagnola dovrebbe essere un diritto contrattuale per i lavoratori, come la pausa pranzo.
0: Vai!
1: Quindi agli imprenditori dico, mettete l'aria relax nelle fabbriche se volete che i vostri lavoratori siano più produttivi.
0: Bellissimo, quindi tutti a dormire. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti!
0: E la bella musica continua con Cioffi e Noemi insieme con Farfalle nello stomaco.

eliminiamo queste farfalle. Ciao Fiano e Amy insieme. Intanto novità: Patient Zero, singolo della cantautrice statunitense Taylor Swift, è stato pubblicato già il 25 settembre scorso ed ha un successo straordinario. Il concetto di paziente zero, beh, il termine medico viene usato in senso metaforico per descrivere chi ha vissuto per prima una determinata esperienza dolorosa e tossica. Ascoltiamo questa novità.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Yes, yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti...
7: Per Orocash. Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
0: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Kiss compie 50 anni quest'anno e quindi grandi festeggiamenti. Woohoo! Tanta musica, tante emozioni vissute insieme. Attenzione, stiamo per chiamare qualcuno, già sapete la risposta che dovete dare. Se rispondete bene, vincete, altrimenti no. Sentiamo innanzitutto se squilla. Chiamiamo a caso qualcuno che ha mandato un messaggio.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai? Come ti chiami?
1: Tatiana.
0: Tatiana, ho una domanda da farti, ma che radio ascolti?
1: Radio Kiss Kiss.
0: Purtroppo è incompleta la risposta e quindi...
1: Sono 50 anni.
0: Non l'hai detto. La risposta esatta era ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Da 50 anni.
0: Non l'hai detto, hai detto Radio Kiss Kiss. Aspetta un attimo, parlo con la redazione. Un secondo solo. A insindacabile giudizio della nostra redazione... Aspetta! A insindacabile giudizio della nostra redazione vinci comunque il premio. Brava Tatiana, di dove sei Tatiana?
1: Sono di Monza.
0: Monza, va bene, allora saluti. Ma Monza, un bacio, a presto. Kiss kiss a te, complimenti.
1: Grazie, ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Siamo ai saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno domani dalle 7 alle 9 perché Radio Kiss Kiss presenta Kiss the Weekend ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 con me, Raul, scritto R-A-O-U-L, Raul. Se scrivete Raul, niente da fare, è Raul. Intanto già pronti Max Gerini e Max Vitale per la seconda parte di questa bella sabato mattina. Ringrazio e saluto Andrea Cimino a nome di tutta la grande redazione di Radio Kiss Kiss. Domani è una domenica speciale, sarà, perché ve lo racconterò domani, non posso spoilerare nulla. 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. Kiss Kiss a tutti.

0: for yourself.
1: Buongiorno Giannini, cominciamo bene, eh?
2: Simple Minds al 1985, giusto il tempo di dire buongiorno.
3: Ma grandi, salutiamo anche Raul.

0: buongiorno, buongiorno si fa per dire, perché dagli studi di Napoli in diretta dire buongiorno stamattina è un po' anacronistico,
1: sì,
0: ecco,
1: beh,
0: diciamo
1: perché
0: così,
1: sembra ancora notte, perché è tutto scuro.
0: Allora,
1: però
0: l'Italia è divisa in tre, perché anche al nord, sì, nord-ovest, ecco, c'è un po' di maltempo, poi c'è una fascia di bel tempo.
1: A fascia.
0: E poi arriva la fascia nostra, che
1: che è la fascia da sotto la pioggia, ricordiamoci. Sì. Però facciamo così, il sole lo portiamo noi dappertutto, con cosa?
0: C'è una bella sigla, quella del sabato,
1: sì,
0: sì,
1: speciale.
0: Certo.
1: Volume.

0: In diretta, good morning, kiss kiss, speciale Saturday con Max e Max. Cominciamo alla grande, anzi, sì. Cominciamo con i casini, vai.
1: Li facciamo noi o li fanno loro?
0: Li facciamo tutti quanti.
2: Tata pum!

0: vita.
1: Casini, casini, casini, Marrakesh, Gue, questa è Radio Kiss Kiss, allora la faccio perché
2: lo
1: qualcuno
2: ci accusano perché hanno detto ragazzi, ma non è lo specializzato, Teo.
1: Piccolo, piccolo Andrea, facciamo partire. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Saturday.
2: Vabbè ragazzi, qui si esagera con le spese per le sigle.
1: Tata,
2: mi piace tanto.
1: Allora, signori e signori, oggi è una giornata particolare. Tra poco vi sveleremo perché è una giornata particolare, ma prima vi vogliamo rendere protagonisti. Vi ricordiamo che in questi giorni essere protagonisti, cioè interagire con noi, conviene per due o tre motivi.
2: Sempre, sì. Però
1: conviene per due o tre motivi. Uno, perché interagite con noi personalmente. Due, perché vi sfogate un pochettino. Se no non vi sente nessuno, poracci anche voi.
2: Beh,
1: no?
2: Noi siamo delle spugne, diteci quello che volete.
1: Te, perché c'è una bella maglietta imbustata lì con la special edition dei 50 anni.
2: E allora che interagisce, quindi sono 50 anche i motivi. Ma vi chiediamo. Perché oggi è giornata?
1: Non lo diciamo, è una giornata nazionale importante.
2: Hai ragione.
1: Siete perfettamente calmi o perfettamente nervosi?
2: Onesti.
1: Siete di quelli che riescono a non perdere la Trebisonda anche quando tutto precipita intorno a voi? O siete di quelli che si accendono come un cerino, come un fiammifero per un non nulla?
2: 347-490-0042, questo solo voi potete dire la verità. Nessuno
1: vi sentite equilibrati o bipolari? Insomma, come siete messi a salute mentale? Fatecelo sapere.
2: Non farmela questa domanda a me, ti prego. Giardini.
1: E non farmela tu a me.
2: No, ma io te la faccio dopo con comodo.
1: Ma non farmela! Oh,

0: Molto Lucio Dalla qui, eh?
1: No, sì, sono molto scatto. Questa è Radio Fischis. Allora, vi abbiamo chiesto: siete del team perfettamente calmi, sì, o perfettamente nervosi? Siete di quelli equilibrati o siete di quelli bipolari?
0: Siete benzina o siete acqua e via, questo è. La benzina non credo in questo periodo.
1: O potete essere anche entrambi, cioè, quelli bipolari.
0: Noi siamo tripolari.
2: Ciao Radio Kiskis.
0: Ciao.
2: Alice da Pisa.
1: Da
2: dove vengo io? Si dice Iunni mi chiovi, mi scidica. Quindi team calma. Sì. Sempre, sempre e comunque.
0: Allora,
2: qualsiasi
0: scusami.
2: Cosa ti arrivi addosso, tu ti scansi.
0: Una domanda, ha detto da Pisa?
1: Da Pisa, sì.
0: Ma quel dialetto lì non è proprio Pisa, è più verso Pistoia, credo, no?
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Mio marito dice che sono tripolare, cioè dipende dal contesto chiaramente, però svalvolo. Un abbraccio, ciao, kiss.
0: Anche a tuo marito un abbraccio.
1: Benvenuto nel club comunque, dai.
4: Buongiorno, sono Vincenzo da Salerno.
0: Ciao.
4: Mi accendo come un fiammifero.
0: Ottimo.
1: O come due.
0: Sai che c'hai i capelli rossi pure? C'è un mio amico.
5: Buongiorno Radio Kiss. Allora,

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
5: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Così come Madonna Danceteria, la nostra Filo, che ha appena vinto la t-shirt celebrativa in Rispondi e Vinci, ha mandato anche una bella foto via WhatsApp sulla sua lavagnetta di casa. Scrive: wow, ho vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Molti ci mostrano anche come sta la t-shirt sulla loro splendida pelle. Grazie, te siete sempre i benvenuti nel nostro appuntamento a sorpresa. Sai che oggi festeggiamo anche un compleanno importante, perché il 10 ottobre 1961 nasce a Londra Martin Kemp, il fondatore degli Spandau.

0: uno dei loro inni, questa volta True, un pezzettino per emozionarci e far spegnere le candeline appunto a Martin Kemp, che con il fratello Gary e il bassista appunto fondò gli Spandau Ballet, chiamando un certo Tony Hadley, che avrebbe scritto la storia del pop non solo degli anni Ottanta. Arcomi con Elodie, questa è La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

Deciso questa sera, esci con loro o stai con me? Un classico del WhatsApp inviato il sabato pomeriggio. Intanto sono arrivate le formazioni, cari fantacalcisti. Come va il fantacalcio? Come si chiama la vostra squadra di fantacalcio? Fateci sorridere da qui alle 18. 347-490-0042. C'è Inter Parma alle 18 appunto, con Corvi per il Parma schierato dal primo minuto, tra i pali Diego Carlos, Troilo e Del Prato, e poi Carboni, Keita, Sierro e Valeri, Fabian Touré, Elfes che gioca al centro dell'attacco per il Parma, niente Lautaro Martinez, Thuram Esposito dal primo minuto, i cinque di centrocampo con tanto di esterni Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Susic e Diouf, Pavard dal primo minuto, Bissek al centro e la difesa, Carlos Augusto sull'esterno, il terzo della difesa, 3-5-2 per Kivu e Martinez tra i pali. Queste le formazioni ufficiali del match delle ore 18. Tra poco New Kiss, subito Duffy con Mercy.

dischi appena pubblicati da qualche giorno, come Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, titolo del nuovo album di Levante, anticipato dal singolo, si chiama Ruggine.

0: Ti a cura di Levante, la nuova si chiama Ruggine. Quando ascolti un suo disco sulle relazioni sentimentali vorresti non finisse mai. Intanto vorremmo finisse la pioggia, soprattutto a Lipari. Saluto gli amici che sono in forte difficoltà. Ci colleghiamo con il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss, ancora pioggia al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord, ancora disturbi al sud e sul medio adriatico con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud e tra Abruzzo e Molise. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Good morning kiss kiss.
3: Good morning.
2: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Yes, yes.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Kiss, kiss.
9: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
10: Oktoberfest Calabria!
9: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Kiss Kiss.
15: Let's go.

0: Miley e da Miley a Mari, che invece festeggia 25 anni di matrimonio. Notizione, nuove bomboniere, auguri.
1: Ciao, sono Tommaso dalla Terza. Ciao. E la mia squadra del fantacalcio si chiama Tonno Rio Malen.
0: Fantastico.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio dalla provincia di Bari. Il fantacalcio sta andando benissimo. C'ho un 5 e 2 4 e mezzo e 2 5 e mezzo.
3: Finalmente riparte il campionato e di conseguenza anche il fantacalcio. La mia squadra si chiama A.S. Intomatici. In buona sostanza, asintomatici.
0: Grazie.
3: Buona
0: ragazzi.
3: Serata a tutti.
0: A voi un po' di sorrisi con nomi di squadre di fantacalcio, visto che il campionato è ripartito. 2-1 ha vinto il Genoa, gioca l'Inter alle 18, il Napoli in casa alle 20:45 contro il Frosinone, ma noi abbiamo un appuntamento imperdibile tra poco con la mia amica Adriana e tornerà Kiss Kiss Play Chart. Qui l'estate 2018, Cal Brave e Max Gatti.

il concetto di fiducia che ha sostituito il mi piaci, oppure sostanzialmente quanto sei bello, quanto sei colto, ma posso fidarmi in tutto questo gioco dell'attrazione. Il biglietto ce l'ho, il passepartout, Cal Brave, Max Gazzè, grazie amici, è stato un fantastico sabato pomeriggio, questo lo devo a voi e alla vostra compagnia, quella del maestro Giovanni Imperatore seduto in regia. Tra poco, come detto, Adriana, non perdetela, se volete guardarla, Kiss Kiss TV 158 del digitale terrestre torna la Kiss Kiss Play Chart. Fate qualsiasi cosa di bello, di attivo, di tranquillo in questo sabato sera in arrivo, qualsiasi cosa vi renda felici, è un po' la filosofia della canzone che segna la storia esattamente di 30 anni fa della cantautrice americana Sheryl Crow. Beh, se ti rende felice allora va bene. If it makes you happy, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro e torno come ogni sabato con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto!
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Una buona serata e bentrovati. Continua a salire il bilancio delle vittime a Zaporizhzhia dopo il raid russo che ha colpito diversi complessi residenziali. 17 morti accertati, mentre le squadre di emergenza lavorano tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di 8 ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale. Oggi la Russia, scrive il presidente Zelensky all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin, ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali. L'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a ritirare le nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale e si dice pronta ad adottare tutte le misure per garantire che la Corte possa continuare ad operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. A dirlo l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas in una nota a nome dell'Unione. Bruxelles, dice ancora, accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti a discutere le proprie preoccupazioni. Questo crea la possibilità di creare spazio per la diplomazia. La pena di morte è inammissibile per chi attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post di Prevost arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione dei Nidal Hassan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood. Veniamo in Italia, presidi e cortei pro palli in numerose città per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche, coinvolte, come dicevamo, diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Proprio nel capoluogo piemontese registrati momenti di tensione. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. Continua il maltempo sul nostro paese, pioggia anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint race, conquista la pole nella gara lunga del Gran Premio di Singapore. All'olandese della Red Bull seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto posto per la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Norris e Piastri. Russell sesto, partirà però ultimo per cambio della Power Unit. Calcio, dopo 3 settimane di stop, torna alla Serie A. Ad aprire la 6ª giornata, la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina. In questi minuti in campo Inter-Parma, alle 20:45 il terzo anticipo Napoli-Frosinone. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
4: Kiss Kiss Play Chart.
5: Kiss Kiss Play Chart.
4: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: È sabato, sono le 18 e adesso possiamo ufficialmente cominciare a pensare alla nostra serata. Per le prossime 2 ore abbiamo una missione, che è quella di scoprire quali sono le 40 canzoni che avete amato di più di questa settimana, quelle che abbiamo suonato invece maggiormente su Radio Kiss Kiss. Ci sono new entry, grandi conferme, salite, discese e soprattutto una domanda: chi sarà sul podio? Chi sarà in vetta alla Kiss Kiss Play Chart? Ben ritrovati, io sono Adriana Petro, saluto subito Pica che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che la musica più bella potete anche guardarla su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Siamo pronti, per cui partiamo subito dalla posizione numero 40, c'è Tommaso.

agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso che questa estate ha anche conquistato il podio della Kiss Kiss Play Chart. La ritroviamo alla posizione numero 40, alla 39 c'è Noemi, ma subito alla 38 Martin Garrix insieme a U2, questo pezzo è spettacolare.

canzone di Martin Garrix insieme a U2 nella Kiss Kiss Play Chart, l'abbiamo inserita alla posizione numero 38. Saliamo e lo facciamo con Gaia, l'avete già riconosciuta, no? Bossa Nostra.

grazie Gaia per questi suoni che un po' ci trasportano in un'altra realtà, in un'altra cultura. Posizione numero 37 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 36 ritroviamo invece Mark and Cremont con i The Colors e Serena Brancale con Partenope, ma subito la prima new entry di questo sabato. Posizione numero 35 per Taylor Swift che torna con Patient Zero.

0: nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss, kiss.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert. Gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss Kiss!

Sono un duo di DJ con base ad Amsterdam, li abbiamo conosciuti proprio questa estate e il nome arriva da due parti dei loro nomi messe insieme. Si chiama Talk to You, è stato un successo indiscusso della stagione estiva 2026. Scaliamo la Kiss Kiss Play Chart, una canzone bellissima, posizione numero 30 per Joliet insieme ad Achille Lauro, il titolo è Per noi.

emergente britannico, si chiama Chris De Sarandi, ci sta già facendo innamorare del suo stile e della sua musica con Good Old Days. Saliamo e abbiamo Karol G e Bruno Mars.

La loro prima collaborazione insieme. Ma quanto sono fighi, quanto sono belli Karol G e Bruno Mars. Tra l'altro la loro esibizione live è il video che accompagna il loro singolo dal titolo Still. La novità è che Karol G per la prima volta canta completamente in inglese. L'abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 28. Grazie mille a tutti voi per averci scelto anche in questo sabato. Io sono Adriana Petro, vi accompagno appunto fino alle 20. Alla 27 invece ritroviamo Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga.

mai Fabri Fibra, antidroga, bella questa formazione musicale. Posizione numero 27 nella Kiss Kiss Play Chart, alla 26 Alfa e Gigi D'Alessio, ma subito 25.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. 2 giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss,
7: kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili. Kiss,
9: kiss. Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss! Oh my soul! Più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Mars con Oh My Soul nella Kiss Kiss Play Chart. Questa settimana è alla posizione numero 24. Saliamo, andiamo alla posizione numero 23 con il nuovo capitolo musicale di Ligabue, aperto proprio da Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Qualcosa per te, Ligabue, l'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, la posizione numero 23. Continuiamo a salire, posizione numero 22 con Sienna, Spyro, arriva Great Expectations.

una maturità artistica che non è tipica di una ragazza di 21 anni, perché questa è l'età di Sienna Spyro. Ci regala quest'altro pezzo meraviglioso dal titolo Great Expectation, inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 22. Posizione numero 21 invece per Ariete, Angelina Mango, un'altra bella scoperta delle ultime settimane. Che bella vita è la loro canzone, ma andiamo subito alla posizione numero 20, altra novità per Biagio Antonacci, che collabora con Safe, questa è Spiritualette.

Due generazioni, due mondi musicali diversi e una canzone che prova a metterli d'accordo. Biagio, Antonacci e Safe, che sono anche la loro prima collaborazione, in Spirituale è un brano che parla di condivisione, di rispetto e della musica come quella cosa capace, almeno per qualche minuto, di farci sentire tutti dalla stessa parte. New entry in classifica, posizione numero 20, altra novità di qualche settimana fa, posizione numero 19 per un artista, anche lei molto giovane, è slovacca, si chiama Adela, sono sicura che sentiremo parlare di lei. Il titolo del suo singolo d'esordio è Ain't in LA.

0: posizione numero 19 in classifica con Ain't in LA. Adesso spazio alle news, a tra poco.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente, decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Il tutto è avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale aveva annunciato il lancio di un'operazione su vasta scala contro i ribelli filoiraniani Houthi. Intanto, da questa mattina almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza. Dopo le aspre critiche del leader ucraino Zelensky in merito all'accordo per la sospensione delle sanzioni al diesel russo raggiunto fra il presidente Trump e Vladimir Putin, Washington ha minacciato di mettere fine alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev se continuerà a colpire le raffinerie di petrolio russe. A paventare la misura sarebbero stati gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, nel corso dei colloqui con la controparte ucraina a Miami. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce, sparso detriti che bloccano le vie d'accesso ai soccorsi. E in Italia il maltempo continua ad imperversare, sversa il sud con piogge intense e temporali che stanno provocando allagamenti, disagi e criticità in diverse zone. Da domani le previsioni indicano un leggero miglioramento, ma l'allerta rimane arancione sulla Puglia centro-meridionale. Giornata di cortei oggi per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Decine di iniziative pro Gaza si tengono in contemporanea in molte città europee, con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Lo sport, calcio con gli anticipi della 6ª giornata di Serie A. Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina, prima vittoria in campionato per i rossoblù. Ora in campo Inter Parma, alle 20:45 il Napoli al Maradona attende il Frosinone. Formula 1, Max Verstappen in versione cannibale al Gran Premio di Singapore. Dopo la vittoria in sprint race, l'olandese della Red Bull ha conquistato anche la pole nella gara lunga di domani. Dietro di lui solo rosso Ferrari, secondo Leclerc terzo Hamilton, quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Questo è il nostro viaggio musicale del sabato, che parte alle 18 e finisce alle 20, la nostra seconda ora insieme, quella che poi ci farà scoprire anche i pezzi in assoluto più forti del momento, il nuovo podio e anche la vetta della Kiss Kiss Play Chart. Grazie alla nostra redazione per averci dato anche questa volta tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Io sono Adriana Petro e si riparte con la posizione numero 18, occupata da Yuga Liman Angel e Ultra Natte. Questa è Moving to the

È Ugel perché è francese. Iman Angel e Ultra Nate che ci hanno regalato questo pezzo meraviglioso per quest'estate. Moving to the Sun, che ancora occupa la posizione numero 18 tra i brani più forti del momento. Saliamo, lo facciamo invece con la posizione numero 17, c'è cioè Ultimo con Tutto.

Che poi lui si chiede una cosa legittima: cosa significa esattamente avere tutto? Se l'è chiesto proprio di ritorno dal suo concerto, il raduno degli ultimi davanti a 250.000 persone, ne è venuto fuori questa canzone. Arriva Edo Bausa con Love Myself.

Che poi che bella quella sensazione di quando ci sentiamo effettivamente un po' stupidi di fronte ad una nuova relazione, la fase dell'innamoramento. Olivia Rodrigo con Stupid Song, ma subito Elisa, questa è Kinsu.

0: Distributore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Kiss, kiss.

0: Rock. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss, kiss.
5: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.